0: Bravo.
1: 40 Charlie.
0: Charlie.
1: Engine 5 Alpha.
0: Alpha.
1: 5 Bravo.
0: 5 Bravo.
1: 5 Charlie.
0: 5 Charlie.
1: 50, that's 50 Alpha.